0: Siente la emoción del pop en su máxima expresión. Pop extremo. Feel the music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?